tra Michele e Bacciamano. Fai il discorso e non parli italiano. Finalmente sei arrivato su quel trono. Tra Michele e Bacciamano. Fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della

bikini e bacia mano. Fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della gente dove tu sei nato. Tu